Ma ga re ga ma da ni ma ma da ni ma ni ma da re ga da ma ga re da. Ma ga re ga ma ga re ga ma re ga ma ta da re ga ta da ga re ga ta re ga ta ga re ga da ni da ni da re ga re da ni da re ga.